0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

Buonasera Ballarat, buonasera Australia, oggi è il 10 agosto 2026, questa è Casa Italia Estate da Milano in Italia, come sempre con Giulia Petra ogni lunedì il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. Oggi non abbiamo la consueta telefonata con Marino Maciocco, che come sapete da un po' di tempo è il nostro corrispondente da Ballarat, perché Marino è stato in ospedale per qualche giorno, ora sta bene ma è in convalescenza e lo lasciamo riposare augurandogli di star bene. Comunque lo aspettiamo settimana prossima per ascoltare ancora la sua voce e le sue notizie da Ballarat e dall'Australia. Stasera abbiamo solo musica al femminile, niente maschietti, solo donne. Poi alle 20 le notizie in italiano semplificato e per concludere la trasmissione, come al solito, musica italiana, la migliore musica italiana degli anni 50 e 60. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 99.9 MHz di Voice FM, in alternativa anche via streaming, andate sul sito di Voice FM, oppure potete usare piattaforme alternative come iHeartRadio o Community Radio Plus. E se avete problemi, però, io vi consiglio di andare su Radio Garden, lì ci trovate di sicuro. Comunque trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, che è Casa Italia Ballarat. Vi ricordo che potete contattarci inviando una email a casaitaliaballarat@gmail.com. Prima di ascoltare musica al femminile, però, facciamo un doveroso omaggio a Francesco Guccini, che è scomparso qualche giorno fa, 86 anni. Guccini è stato uno dei più grandi cantautori italiani e ha saputo raccontare decenni di vita e di società italiana. Per ricordarlo, ci ascoltiamo Canzone per un'amica e poi Dio è morto, entrambe le canzoni con i Nomadi.

Dopo questo omaggio a Francesco Guccini, andiamo avanti con il programma di questa sera, che è dedicato alla musica femminile. E non potevamo iniziare meglio se non con la cantantessa, come lei stessa si definisce. Sto parlando di Carmen Consoli e ci ascoltiamo Parole di burro e poi Confusa e felice.

0: Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Prossimo ospite di Casa Italia è Angelina Mango. Angelina è figlia d'arte, il papà era Pino Mango e la mamma Laura Valente, ex cantante dei Mattia Bazar. Con La Noia nel 2024 ha vinto il Festival di Sanremo e quindi ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest, arrivando settima. Ci ascoltiamo proprio quella canzone e poi anche Ci pensiamo domani, Angelina Mango.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fronte.

Bentornati a Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat in compagnia di Giulia Petra. Adesso torniamo negli anni 80 e ascoltiamo la voce di Carla Bissi in arte Alice, che raggiunge un grande successo grazie anche al sodalizio con Franco Battiato e Giusto Pio. È una cantante che ha raggiunto questo grande successo nel 1980 con Il vento caldo dell'estate. Si è ripetuta nel 1981 con Per Elisa, che vinse anche il Festival di Sanremo di quell'anno, e nel 1982 con la canzone Messaggio. Poi ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest del 1984 in coppia con Franco Battiato, cantando I treni di Tosèr. La canzone è arrivata quinta, ma sinceramente avrebbe meritato molto molto molto di più. Adesso ci ascoltiamo nell'ordine Per Elisa, Messaggio e infine I treni di Tosèr in coppia con Franco Battiato.

0: Casa Italia.
1: Restiamo negli anni Ottanta con un'altra artista di grande successo proprio in quel decennio e non solo. Sto parlando di Anna Oxa, un'artista che nella sua carriera ha pubblicato 23 album e ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo, collaborando con i più grandi artisti italiani e stranieri. Anna Oxa ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo e lo ha vinto due volte. La prima nel 1989 con Ti lascerò in duetto con Fausto Leali e la seconda 10 anni dopo con Senza pietà da solista. Poi ha sfiorato la vittoria anche nel 1978 e nel 1997 con due secondi posti. Noi ci ascoltiamo proprio le due canzoni vincitrici di Sanremo, Ti lascerò e Senza pietà.

0: Ciao, stai ascoltando Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Bentornati a Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. Sono Giulio Petra e adesso ci spostiamo agli inizi degli anni 2000 per ascoltare la musica di Arisa. Questa cantante ha vinto il concorso Sanremo Lab nel 2008 e poi nel 2009 ha raggiunto il successo vincendo la sezione delle nuove proposte, sempre a Sanremo, con il brano Sincerità. Poi ha partecipato ancora più volte al Festival di Sanremo, però nel gruppo degli artisti già affermati, arrivando seconda nel 2012 con il brano La Notte e poi vincendolo nel 2014 con il brano Controvento. Adesso noi ci ascoltiamo questi tre brani, partendo da Sincerità per passare a La Notte e concludere questo spazio con Controvento. Arisa.

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Appena trascorso è stato il secondo weekend da bollino nero sulle strade e autostrade italiane. Sono stati rilevati oltre 25 milioni di spostamenti legati alla chiusura della maggior parte delle attività economiche del paese per le vacanze estive. Per limitare i disagi è stato sospeso l'83% dei cantieri. Ma la circolazione è stata critica dal pomeriggio di venerdì alla sera di domenica scorsi. Il caldo record di questa estate non concede tregua. Secondo i meteorologi, l'anticiclone estivo dominerà almeno fino a Ferragosto. Nonostante una fase di instabilità alla fine della settimana scorsa, le temperature restano sempre fra i 35 e i 40 gradi in tutta Italia. Allarme siccità soprattutto al nord, con la riserva idrica della Lombardia che risulta dimezzata. Il centrodestra ha raggiunto l'intesa sulle modifiche da apportare alla legge elettorale, in occasione del passaggio della riforma al Senato. Secondo quanto si apprende, si introdurranno le preferenze e sarà obbligatorio rispettare l'alternanza di genere con la proporzione di 60% e 40% nei capilista. Il testo sarà in discussione il 1 settembre. Il governo ha prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul diesel. La nuova misura avrà un costo di circa 245 milioni di euro. Il provvedimento era in vigore dal 28 luglio scorso per provare a mitigare il rialzo del costo alla pompa causato dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Giovedì scorso è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni. Guccini è stato considerato a lungo il cantautore politicizzato per eccellenza. Le sue canzoni hanno raccontato le vicende storiche e politiche di decenni cruciali della vita civile italiana. Sebbene sia sempre stato considerato comunista, lui lo ha sempre negato perché si definiva un libertario affascinato dall'anarchia e molto lontano dallo stalinismo. I funerali si sono svolti sabato scorso in forma privata, ma è prevista una giornata di ricordo a settembre. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, i diplomati con il massimo del punteggio all'esame di maturità di quest'anno sono stati più di 14.000. La maggior parte dei ragazzi che ha avuto 110 e lode sono del sud. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Secondo l'associazione Antigone, le carceri italiane hanno raggiunto livelli di saturazione insostenibili. Alla fine di luglio i detenuti erano più di 64.000. A fronte di 46.000 posti disponibili, con un tasso di affollamento di quasi il 140%. La situazione è particolarmente grave in alcune regioni. La Puglia registra un tasso di affollamento del 180%, seguita dal Molise con il 166%, la Basilicata con il 162% e la Lombardia con il 158%. Grandi risultati per gli azzurri di nuoto agli europei in corso a Parigi. Al momento l'Italia guida il medagliere con 7 ori, 5 argenti e 9 medaglie di bronzo. Questi risultati confermano l'Italia tra le nazioni di vertice del movimento natatorio internazionale. La competizione continuerà fino al 16 agosto. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato che Gianfranco Zola sarà il coordinatore delle attività giovanili del Club Italia. Il presidente Malagò ha dichiarato che Zola è stato scelto per il carisma, la preparazione e l'impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro. Secondo Malagò, queste qualità rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. Queste le notizie in italiano semplificato.
3: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

siete di nuovo con Giulia Petra a Casa Italia sui 99.9 di Voice FM da Ballarat. Abbiamo appena ascoltato Posti Vuoti, un brano del 2025 dei Comacose. I Comacose erano un gruppo, o meglio un duo musicale, che si è formato nel 2016 e si è sciolto poi recentemente nel 2025. Fra i loro successi, oltre Posti Vuoti, anche Cuoricini, che hanno cantato a Sanremo, ha avuto un grandissimo successo, e sempre nel 2025 il brano dal titolo La Gelosia, un brano un po' premonitore di quella che poi sarebbe stata la crisi di coppia e anche professionale. Adesso noi ci ascoltiamo Cuoricini e poi a seguire La Gelosia, i Comacose.

Dopo i Comacose, un altro gruppo con una voce solista femminile, i Mattia Bazar. Questo gruppo nasce nel 1975 e nella sua storia ha affrontato numerosi cambi di formazione. La voce femminile originaria è quella di Antonella Ruggero, ma anche questa figura è cambiata più volte. I Mattia Bazar hanno vinto due volte il Festival di Sanremo, nel 1978 con E dirsi ciao, che ha preceduto Un'emozione da poco di Anna Oxa e Gianna di Rino Gaetano. Poi nel 2002 con Messaggio d'amore davanti all'esordiente Alexia e a Gino Paoli. Dei Mattia Bazar ci ascoltiamo Vacanze romane e Ti sento con la voce di Antonella Ruggero.

Adesso abbiamo due gruppi fondati negli anni 80, il gruppo italiano, che non esiste più, e poi i Di Rotta su Cuba, che invece continuano la loro attività artistica. Questi due gruppi hanno avuto un grande successo con due brani che ora ci ascoltiamo. Il gruppo italiano con Tropicana e poi Di Rotta su Cuba con Gelosia.

0: Questa è Casa Italia su Voice FM 99.9 da Ballarat con Giuli Petra. Abbiamo appena ascoltato Claudia Mori che in coppia con Adriano Celentano ha cantato Non succederà più. A questo punto siamo giunti al termine della nostra trasmissione in italiano e vi ringrazio per essere stati con noi anche questo lunedì. Visitate la nostra pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat e se volete contattarci inviate una email a casaitaliaballarat@gmail.com. L'appuntamento è ancora per settimana prossima, il 17 agosto 2026, sempre dalle 19 alle 21 ora di Ballarat. Vi lascio adesso ai successi degli anni 50 e 60 e vi auguro una buona serata. Grazie e risentirci la prossima settimana.
1: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.

Firenze, che l'è la tua città ed anche l'è di me. Porti il tuo bacio a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, lavori perché un giorno a casa tornerai. Porto il tuo bacio a Firenze e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, e se non fosse la può passar per vera sol perché so bene i lucciconi e quanta tosse gli a chi distante dalla patria gli è. Così ogni

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.
2: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.